È un latte. È un latte. Ábrese paso un oso canto. È un abrazo, celebrando cada avance que vamos juntas.